0: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sani.